0: Ciao, telefono, posso stare qua.
1: Northwest, Medic 1.
0: Clear, Charlie. And available.
1: I see 1539.